33, grafo, 37, primo, 38, secondi, lord, 13, gravi, 24, primo, 29, secondi, est, 43, gravi, 37, primo, 44, secondi, lord, 13, gravi, 24, primo, 34, secondi, est, 43, gravi.